0: Pavarotti contou que vinha de Nápoles para essa apresentação e depois iria para Nova York. Enfatizou a presença em teatros importantes e espaçosos, sempre em grandes cidades.
1: Que io vengo da Napoli, dove ho cantato Ballo in Maschera, vado al Metropolitan, dove canterò Tosca, poi vado al Covent Garden, dove canterò Ballo in Maschera, dopo torno al Metropolitan, dove canterò altre opere, quindi tutti i teatri grandi, importanti, e quindi sentirai parlare nelle grandi città.